0: Ma non è una cosa incredibile? Cioè, tutto all'improvviso, uno guarda fuori dalla finestra e è arrivata la primavera. L'inverno se n'è andato, tutta la neve se n'è andata. È incredibile, no? E la stessa cosa succede con la passione. Guarda, che mamma mia, che passione che viene tutto all'improvviso e corre nel mio sangue. È quasi come un fiume impetuoso, pieno di passione. Non so cosa devo fare con questa emozione. Hai capito?
1: È vero.